0: posso dirti in una conversazione, posso dirti anche che ti amo, che sei speciale.
1: 106.9 La Zeta.